Milonella. Se paga per Dani Molella. Il sacchetto senza che la show. E si canta in cera, canzini show.